0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: la classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: This is the World Parade.
7: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
8: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
2: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Diario di bordo del 2018.
6: Quaderno de bitácora 2018.
7: 2018 logbook.
8: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
9: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
10: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
11: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
10: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
12: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
13: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 chilometri. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
12: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
14: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso il fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello. Io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
12: Nella missione di Ondiva però la fede è qualcosa di molto serio, anzi di allegro.
15: Qui la gente mai si stanca della messa. A volte vediamo in tante altre parti del mondo le messe sono troppo brevi e la gente si stanca. Qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa. Per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

con la leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case. Ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
2: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prendere, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa? Soprattutto perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve, ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale, mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi, dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè, quella roba lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare e serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di fargli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido e vorrei che qualcuno mi dicesse, guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo motivo.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: Sciamorti.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: days.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno di bitacora 2010.
5: 2010 logbook.
6: Donc, on vient d'arriver en Tunisie, on va faire Tunisie, Libye.
7: Prova la maglietta.
8: Abbiamo dormito solo 3 ore e mezzo. Alle 8:30 del mattino ci prepariamo per il nostro primo impegno istituzionale. La giornata di oggi prevede un incontro con le autorità locali e una breve escursione nel centro storico di Tunisi. Indossiamo le uniformi e veniamo ricevuti dal direttore generale della sicurezza del paese e dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. Illustriamo le parti salienti della nostra missione e del nostro viaggio e ci congediamo con il consueto scambio di doni. Giusto il tempo di indossare i panni del turista e veniamo accompagnati in città per una breve visita. Torniamo a Tunisi dopo 6 anni. La città conta circa 2 milioni e 300 mila abitanti, considerando tutta l'area metropolitana. È il più importante centro economico e politico del paese. E da sempre, per via della fitta rete stradale che converge in questa città, è il maggior crocevia per il commercio e il trasporto. La storia di Tunisi arriva da lontano. Fu costruita vicino alle rovine dell'antica Cartagine. La sua esistenza si attesta intorno al IV secolo a.C. Fu rasa al suolo insieme a Cartagine nel 148 a.C., e ricostruita da Augusto sotto il dominio romano e resa una città fiorente e strategica per il settore agricolo. Ci infiliamo nei vicoli della Tunisi Alta, quella residenziale sulle colline che dolcemente degradano verso il mare. Da qui si gode di un panorama particolarmente piacevole. Il silenzio e il leggero vento proveniente dal mare lasciano nel visitatore un senso di pace e di fresco, mentre lo sguardo si perde all'orizzonte. Ne approfittiamo per una breve sosta in un locale tradizionale tunisino e ci abbandoniamo alle tradizioni del posto.

0: Domani comincerà il vero viaggio verso l'estremo sud dell'Africa. E da domani dovremo cominciare a rispettare i tempi della nostra roadmap. Ci attendono circa 16.000 chilometri prima di raggiungere Città del Capo. Tornati nei nostri alloggi nel tardo pomeriggio, dopo un ultimo check ai mezzi e un breve briefing sul da farsi, ci prendiamo qualche ora di riposo. L'eccitazione aumenta. Domani si parte davvero.
1: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: International Music by Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
2: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
3: Best cheesesteaks in town.
2: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
3: They sure are.
2: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
3: Not this onion I'm chopping?
2: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Pasqua si avvicina ed i nostri amici colleghi di Moto for Peace in questo 25 marzo 2016 si trovano a stretto contatto con la realtà dell'Honduras. Vi rammento che proprio questo paese, insieme alla Bolivia, è destinatario dell'obiettivo umanitario di Moto for Peace. Tra l'altro i mass media locali se ne sono occupati alla grande, ve l'abbiamo proposto anche noi sui social network, però ci dà conferma Dino con tanti servizi giornalistici, vero Dino?
3: Allora Richard, che siamo andati in onda praticamente da tutte le parti, ok? Quindi sia il Nicaragua quando siamo usciti, che già qui in Honduras, anche il Costa Rica, quindi sia giornali che tutto il resto, naturalmente anche Panama. Lo so che tu sei bravo a fare queste cose, qui non abbiamo proprio avuto il tempo di farlo perché se c'eri te ne saresti reso conto. Oggi è la prima giornata un pochetto free e quindi cercheremo di recuperare. Adesso ho mandato le foto, poi stasera provvedo con il diario se rientriamo presto. Ok, ciao.
2: Bene, Tegucigalpa, 1.088.000 abitanti, 1.300.000 nell'area metropolitana, è la capitale, la città più popolosa chiaramente dell'Honduras, ed è situata nell'omonima valle ad un'altezza di 918 metri sul livello del mare. Tegucigalpa fu fondata nel 1578 dai coloni spagnoli come centro di estrazioni di argento e oro. L'odierna industria della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco. L'Honduras è il secondo paese per estensione dell'America istmica, ma uno dei meno popolati. Affacciato ampiamente al Mar delle Antille o dei Caraibi, che ben si voglia, ha solo un esiguo sbocco sull'Oceano Pacifico in corrispondenza della parte più interna del Golfo di Fonseca. Il clima è tropicale, ampiamente influenzato però dalla marittimità del fronte caraibico e nell'interno mitigato dall'altitudine. Infatti le coste e i bassopiani registrano temperature medie annue di 27-30 gradi, con lievissime escursioni termiche diurne e stagionali, mentre tra gli 800 e i 1500 metri d'altitudine si hanno medie di 20-25 gradi e i valori chiaramente decrescono ulteriormente a quote più elevate, ma non scendono in nessun luogo al di sotto dei 15 gradi. Le precipitazioni copiose da ottobre ad aprile sono molto abbondanti nella fascia caraibica.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day.
2: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70.000 persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni, gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni Ottanta. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Voce ufficiale della ETS. Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD per tutto il mondo.
4: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
5: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
6: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.
8: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
6: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
10: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
11: e di nuove civiltà,
12: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
6: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
13: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
6: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

0: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
1: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto un tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
2: Sì, perché adesso se lo sto almeno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costa molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
1: Molto bene. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire. Sono persone.
14: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Corpis potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
0: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
2: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Identificare il paese nel mondo in cui i giovani sono più felici è complesso e dipende da molti fattori, tra cui la qualità della vita, l'accesso all'istruzione, le opportunità di lavoro, la sicurezza, il benessere psicologico e sociale e altri elementi. Tuttavia, alcuni paesi spiccano per il loro impegno nel garantire il benessere dei giovani e offrire loro un ambiente favorevole per crescere e prosperare. Uno dei paesi che spesso emerge per la sua alta qualità della vita e il benessere dei giovani è la Norvegia. Ci sono diversi motivi per cui la Norvegia è considerata uno dei luoghi dove i giovani appunto possono essere più felici. Intanto c'è un sistema educativo di alta qualità, accesso all'assistenza sanitaria, elevati livelli di benessere sociale, bassa disuguaglianza economica, rispetto per l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e poi contatto con la natura. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Norvegia è spesso considerata un paese dove i giovani possono essere più felici. Tuttavia è importante notare che il concetto di felicità è soggettivo e può variare da individuo a individuo. Ma a questo punto qualcuno di voi che è molto informato potrebbe replicare: ma scusa, la Norvegia non è uno dei paesi con il più alto tasso di suicidi? Sì, è vero che la Norvegia ha avuto storicamente un tasso di suicidi più alto rispetto ad alcuni altri paesi europei. Tuttavia, negli ultimi decenni la Norvegia ha fatto progressi significativi nella prevenzione del suicidio e nel miglioramento della salute mentale. Nonostante il tasso di suicidi sia stato storicamente più alto, la Norvegia ha adottato una serie di misure per affrontare questo problema, tra cui programmi di prevenzione del suicidio, assistenza sanitaria mentale, promozione del benessere mentale, sostegno sociale.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Serena Viel. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.
2: Sono indifferente a questa realtà.

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
2: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
3: Learn more at APGE.com.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
8: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
9: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
10: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
11: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
12: Behind! Dietro le storie della musica.
13: Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadro cooder o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

0: Sì.
1: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Hot music in the mix with your favorite DJ.
4: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
5: The power's in the mix.

nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.

E dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola, costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito, che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento mai indispensabile, GPS è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: 48, 49, 50.
3: What you doing?
2: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
3: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
2: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
3: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
4: Learn more at APGE.com.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Finalmente si comincia a scendere. Dai 4.500 metri dell'altopiano, in meno di 40 minuti, raggiungiamo i 3.800. Siamo a Lhasa nel tardo pomeriggio. Ci sentiamo tutti meglio e dopo aver parcheggiato e occupato le stanze, decidiamo per una cena sociale organizzata in hotel. Andrea e Francesco si esibiscono in una fumante pasta all'arrabbiata. La serenità torna sul volto di tutti. Finalmente un po' di riposo. Svegliarsi al mattino con tutta tranquillità ci sembra quasi un sogno. Abbiamo un intero giorno per recuperare, anche se i 3.700 metri di Lhasa si fanno sentire, soprattutto durante la notte. Spendiamo alcune ore della giornata per visitare il palazzo del Potala, l'antica dimora del Dalai Lama, oggi convertita in un museo dal governo cinese. Il palazzo è imponente. Diviso in varie sezioni, ospita nella parte bianca il Potran Karpo, la residenza del Dalai Lama, mentre la parte rossa, il Potran Marpo, è dedicato agli studi religiosi e alla preghiera buddista. L'edificio di 13 piani ospita oltre 1.000 stanze, 10.000 reliquiari e circa 200.000 statue. È uno dei luoghi più visitati del paese e non si fatica a raggiungere nei periodi più affollati le 5.000 visite giornaliere.

0: Lasciamo Lhasa per raggiungere Lhasa e poi dirigerci verso il villaggio di confine tra Cina e Nepal, Zhangmu. Il viaggio prosegue in quota, mantenendo una media di 4.000 metri di altitudine. Lo scenario cambia nuovamente, passando dalla roccia ai pascoli alla lussureggiante vegetazione. Lo sterrato si alterna all'asfalto. Affrontiamo continui dislivelli. E al termine di una lunga discesa, davanti a noi il cartello che indica il campo base per le spedizioni che affrontano la scalata dell'Everest. Il gigante bianco, eccolo davanti a noi. Sembra quasi di poterlo toccare. La sua vista corona in parte il sogno di tutti noi, che fin dai giorni della scuola ne abbiamo sentito parlare, sognando fin da allora di poterlo incontrare, conoscere. Ora è davanti a noi, tra le nuvole, la montagna più alta del mondo, l'Everest.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
6: Nel magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca, un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone e la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità.

Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tavarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente.

0: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità contenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Ladies and gentlemen, let's call the world godfather of soul himself, Mr. J.A. Brown.

0: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore. Aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco a sorpresa una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite, mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
1: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto in tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
2: Sì, perché almeno se lo sto, almeno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costa molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
1: Molto bene. Ok. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
15: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
15: Grazie.
0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
15: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
15: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: l'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlu e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19, nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates. Partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il racconto radiofonico di oggi a Behind è dedicato ai Talking Heads. Un viaggio nella loro storia tra musica, sperimentazioni e curiosità. Prendete posto, regolate il vostro immaginario decoder dei suoni e partiamo. È il 1974 a New York, più precisamente grazie all'incontro tra David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth alla Rhode Island School of Design, nasce quella che sarebbe poi diventata una delle formazioni più originali della musica rock. In una intervista recente Franz ha rivelato che in origine suonavano cover, quasi per divertimento. Fino a che un giorno disse: ho avuto questa idea, dovremmo formare una band per intrattenere i nostri amici. Eravamo una cover band. Poi il quarto membro stabile entrò in scena, Jerry Harrison, già nei Modern Lovers, che si unì a loro nel 1976. Il nome Talking Heads, letteralmente teste parlanti, richiama un termine televisivo che indica il primo piano di un volto che parla, simbolo perfetto di una band consapevole del proprio ruolo visivo e sonoro. La metà degli anni 70 vedeva a New York fermentare il punk, la new wave, l'arte visiva, le performance. I Talking Heads si infilano in questo contesto con un approccio caldo, d'arte visiva e nervoso nella musica. Nel 1977 arriva il loro album di debutto, Talking Heads 77. Tra i brani spicca Psycho Killer, che diventerà uno dei classici. Questo esordio riesce a coniugare l'urgenza della scena punk newyorkese con un'icona intellettuale, una scioltezza ritmica e un gusto per le straneità che farà la differenza.

Gli anni seguenti li vedono esplorare territori sempre più ampi: funk, world music, groove africani, art pop. Importante è la collaborazione con Brian Eno, che produsse e collaborò per esempio all'album Remaining Light nel 1980. Il singolo Once in a Lifetime, tratto da quell'album, è un perfetto esempio di testi che sembrano prediche a ritmi influenzati dall'afrobeat. Una curiosità: nonostante la loro apparenza intellettuale, essi stessi ammettono di non essere partiti come virtuosi tecnici, bensì come una band con idee forti. Negli anni Ottanta la band poi raggiunge una popolarità sempre più ampia. L'album Speaking in Tongues dell'83 contiene Burning Down the House, uno dei loro singoli più noti.

momento iconico, il film concerto Stop Making Sense del 1984 è diretto da Jonathan Demme e considerato una pietra miliare nella rappresentazione live della musica rock. Immaginate David Byrne in un enorme abito bianco sul palco, la band che si allarga fino a 10 elementi, luci, movimento, ritmi che si intrecciano e uno spettacolo che non sembra un semplice concerto, ma un'esperienza. Dopo aver esplorato ed espanso i propri confini, verso la metà degli anni 80, la band rallenta, pubblicano gli album Little Creatures dell'85, True Stories dell'86 e Naked dell'88. Nel 1991 poi viene annunciato lo scioglimento, anche se non in modo convenzionale, infatti alcuni membri dichiareranno che la band non si è mai ufficialmente sciolta, ma David Byrne aveva deciso di fermare i membri e ha continuato con progetti paralleli. Tina Weymouth e Chris Frantz, ad esempio, diventeranno poi in seguito i Tom Tom Club. I Talking Heads sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Il loro stile è stato definito New Wave, Post-Punk, Art Pop, Avant Funk, World Beat. Il nome del gruppo inglese Radiohead non a caso deriva da un brano, Radiohead appunto, dei Talking Heads. E un'altra curiosità, l'album Talking Heads 77 viene considerato uno degli album fondamentali della nuova onda americana. Byrne ha dichiarato di non essere interessato a una reunion completa della band perché non vede esempi convincenti di band che abbiano detto qualcosa di nuovo. E così, cari ascoltatori, i Talking Heads ci hanno lasciato un messaggio. La musica può essere curiosa, sperimentale, visiva, oppure ballabile. Hanno fuso l'arte e il pop, l'ansia urbana e i groove africani, la mente e il corpo. Quando li ascoltiamo oggi, avvertiamo la loro energia di innovazione, non solo come retaggio del passato, ma come stimolo per il presente. Vi lascio con un invito, se non l'avete già fatto, ascoltate Once in a Lifetime, che sta per andare in onda, e poi guardate Stop Making Sense, e riflettere su quanto la musica possa essere contemporaneamente intima e globale, razionale e selvaggia.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buon écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: Your summer is with radio on the top for peace. Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
7: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo Medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione. Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
1: High rotation. Three hits without interruption.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
4: Scopo della missione:
3: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
5: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
6: Uno di questi è il cyberbullismo,
5: una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
6: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
5: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
6: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La classifica di Radio Moto for Peace
3: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
8: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
9: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.
10: Behind, dietro le storie della musica.

This all and nothing really got away, driving me crazy. Lo so, la canzone che state ascoltando è sicuramente un successo stratosferico e universale. La trovate su Instagram, su Facebook, addirittura su TikTok, insomma laddove ci siano, come dire, immagini un po' melenze e strappalacrime, questa canzone è immancabile. E di chi è questa canzone? È di Lewis Mark Capaldi, che nasce a Glasgow il 7 ottobre 1996. È salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, che ha raggiunto la nona posizione nel Regno Unito, ma nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto Divinely and Spirit to an Irish Accent, anticipato dall'hit mondiale Song Why New Loved, che ha raggiunto il numero 1 in tutte le classifiche britanniche e statunitensi. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria canzone dell'anno proprio con Song Why New Loved e 4 British Awards, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno, sempre grazie a Song Why New Loved. Capaldi è nato a Glasgow, in Scozia, dove ha vissuto fino all'età di 4 anni, fino a quando la sua famiglia si trasferì nel West Lothian. È di origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Pincinisco, in provincia di Frosinone. L'attore scozzese Peter Capaldi, apparso proprio nel suo video Someone You Loved, è cugino di secondo grado di suo padre e Capaldi è appassionato anche di calcio e, guarda caso, è proprio un fervente tifoso del Celtic. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva appena 2 anni ed ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di 9. A 17 venne scoperto dal suo manager, Ryan Walter, grazie proprio ad una registrazione caricata sul suo account del servizio musicale SoundCloud ed eseguita nella sua cameretta da letto. Ha pubblicato il suo primo EP, Bloom EP, il 20 ottobre 2017, prodotto da Malai, vincitore del Grammy Awards e collaboratore di lunga data di Frank Ocean. Il 31 marzo 2017 pubblica il suo primo brano, Business, su Spotify. La canzone ha rapidamente raggiunto quasi 28 milioni di ascolti, rendendolo in quel caso l'artista più veloce ad aver raggiunto i 25 milioni di ascolti su una piattaforma. Poco dopo firma, guarda caso, con la Capitol Records. Nel novembre 2017 supporta Ragnem Bone Man nel suo tour europeo, mentre nel gennaio 2018 canta insieme a Mickey Shantz nella loro tappa nordamericana del tour Blossom. Ha attirato l'attenzione di celebrità tra cui Chloe Grace Moretz, Kygo, James Bay, Ellie Goulding e Niall Horan, e successivamente proprio Niall Horan lo ha invitato a Glasgow nel marzo 2018 a sostenerlo in 2 date nel suo Flicker World Tour. Nel maggio 2018 sempre Capaldi poi si è unito a Sam Smith nel suo The Thrill of the European Tour, aprendo oltre 19 date. Ha aperto poi il 2019 con il suo singolo rivoluzionario Someone You Loved, distribuito in oltre 29 paesi, ed è stato un successo in tutta Europa, Asia e Australia. La canzone è poi rimasta in testa per 7 settimane nella UK Single Chart. Il suo album debutto è uscito nel maggio seguente ed è poi diventato l'album più venduto nel Regno Unito ed è rimasto per 5 settimane alla prima posizione nelle sue prime 6 settimane di uscita. L'album ha anche raggiunto il disco d'oro nel Regno Unito solo 2 settimane dopo l'uscita. Lewis Capaldi è entrato nella storia della musica, appunto, diventando il primo artista in assoluto a fare il tutto esaurito nelle arene prima dell'uscita di un album di debutto. I suoi spettacoli nel marzo 2020 si sono esauriti vedendolo suonare davanti a più di 250.000 persone. A fine ottobre 2019 Someone You Loved ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Questo lo rese il primo artista solista scozzese a scalare le classifiche statunitensi dall'epoca di Sheena Easton nel 1981. Il 30 ottobre del 2019 Capaldi aprirà il Nice to Meet You Tour di Niall Horan. Il cantante è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dove eseguì Before You Go e Someone You Loved, appunto. Nel settembre 2022 pubblica Forget Me, il primo singolo, dopo 3 anni, che verrà candidata come canzone dell'anno ai Brit Awards 2023. Beh, che dire, un artista incredibile.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: In questa puntata spazio alla regina

0: dei viaggi, la BMW R1250GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm3 con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovic slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio. 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto4Peace. Adesso

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
3: 2018 logbook.
0: Ben ritrovati in questa seconda edizione speciale della rubrica dedicata alla missione umanitaria in atto in Namibia, dove il team di Moto for Peace sta viaggiando in strade bruttissime con notevoli difficoltà. Esistono ricordi di strade davvero difficoltose rimaste nella storia dei lunghi viaggi di Moto for Peace, come nel 2009 sempre in Africa ed in particolare in Niger, poi la famosa Moyale Marsabit in Kenya nel 2010 e poi il famoso tratto fangoso che dalla Cina ci portava poi in Nepal, questo nel 2014. Bene, a quanto ci è stato riferito, quello che stanno attraversando adesso i colleghi, il team, gli amici di Moto for Peace è peggiore di quelli ricordati ed annunciati poco fa. Ma sentiamo questa importante comunicazione di Veronica Marcos, che si trova ancora in Spagna, a Barcellona, ma ha ricevuto una telefonata da parte del marito, che è Celestino Suarez, poliziotto spagnolo e vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Sentiamo.
4: Ciao Richard, ho ricevuto un minuto fa la telefonata via internet per un minuto da Celestino e mi dice che bisogna che gli invio indirizzo dell'Aibeco a Luanda perché si è rotto un ammortizzatore, non so come si dice, del furgone e devo andare domani alla Honda a chiedere una se non le funziona bene la moto, devo spiegare il perché. Dopo che tutto ci stanno bene,

0: meno Bird, che si è fatto male alla spalla, e che questi due ultimi giorni hanno stato il peggio strada che hanno trovato in 15 o 16 anni. Troppo difficile e le cadute male per tutte. Però tutti sono bene, meno Bert, che sta bene, però è chi si è fatto più male. Te lo spiego per se vuoi dirlo in la radio, che tutti sono bene, però le due giorni ultimo una strada bruttissima con troppa difficoltà. Un bacio grande, Richard.
1: Ciao Veronica, un abbraccio anche a te, grazie per questi aggiornamenti. L'importante, quindi, riassumendo il tutto, è che è vero che sono caduti tutti quanti su questa strada sterrata, sabbiosa, difficoltosissima, ma nessuno si è fatto male, tranne Berte, che ha qualche problema alla caviglia, ma nulla di grave. Quando ci sono questo tipo di strade, ve lo dico per esperienza, la velocità è davvero minima, quindi le cadute vengono ammortizzate abbastanza bene. Problemi anche alle moto, quella di Celestino, avete sentito che si ferma non appena il motore raggiunge alte temperature. Problemi anche al furgone, che ha spaccato un ammortizzatore. Ecco, questa è la situazione aggiornatissima ad oggi, 1 maggio 2018. Chiaramente, se vi saranno ulteriori novità, tutti voi verrete informati innanzitutto via app e poi attraverso le altre piattaforme social, e quindi qui su Radio Moto for Peace. Da Richard per adesso è tutto.

All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.

0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare insomma 12 ore al giorno con un casco che non ti

0: a quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione diciamo impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Il jukebox del bar sulla spiaggia sembrava avere una volontà propria. Era la fine dell'estate, ma nell'aria c'era qualcosa di stanco, come se anche il mare avesse deciso di tirare il fiato dopo mesi di sole e rumore. Le cabine chiudevano una ad una, le sdraio impilate facevano ombra lungo la sabbia e qualcuno, da qualche parte, canticchiava ancora «L'estate sta finendo» dei Righeira, come un rituale inevitabile. Io invece avevo in testa un altro suono. Partì quasi per caso, un click secco. Poi quel ritmo strano, ostinato, meccanico. Non era il classico battito da canzone da spiaggia. Sembrava una macchina o una locomotiva che avanza senza guardare il paesaggio. E sopra, come se non c'entrasse niente e invece c'entrasse tutto, quella melodia dolce, quasi malinconica, che si muoveva libera. All'inizio sembrò un errore. Guardai il mare. Le onde seguivano un tempo loro, regolare, prevedibile. Ma quella canzone no. Andava per conto suo, come se il ritmo e la melodia fossero due estranei costretti a convivere. La batteria elettronica insisteva, testarda, mentre il basso sembrava provare a negoziare una tregua. E la voce... la voce stava sopra, come se osservasse tutto dall'alto. Poi successe qualcosa. Senza accorgermene, il piede iniziò a battere il tempo. Non quello giusto, non quello che avrei scelto, quello della drum machine. E la testa invece seguiva la melodia. Due movimenti diversi, due logiche diverse, eppure a un certo punto si incontrano. Come onde che sembrano scontrarsi, ma poi si fondono. Il ritornello arrivò quasi come una resa. Diceva: mare, mare, mare, voglio annegare. Non era disperazione, non davvero. Era più una specie di abbandono, come quando smetti di cercare di capire tutto e ti lasci trasportare. Il mare davanti a me continuava a muoversi, indifferente. Ma in quel momento sembrava seguire proprio quel ritmo impossibile. Mi venne da pensare che forse era proprio quello il segreto, che certe cose non devono combaciare per forza in modo evidente, che una melodia può andare contro il suo stesso ritmo, che una linea di basso può sembrare in disaccordo e che tutto può apparire storto e poi, però all'improvviso, funzionare. Come l'estate che finisce mentre tu non sei pronto. Come una spiaggia che si svuota ma resta piena di ricordi. La canzone finì, il jukebox fece un altro click, il barista abbassò la serranda. Rimasi lì a guardare ancora un po' il mare e per la prima volta non cercai più di seguirne il ritmo giusto. Era il ritmo di Summer on a Solitary Beach, retro di un 45 giri che già girava da qualche settimana, intitolato Bandiera Bianca. Entrambe le canzoni poi scoprì che furono inserite in quello che sarà uno dei più bei dischi di Franco Battiato, La voce del padrone. Passammo

eccoci qua. Sono passati 8 anni, possono sembrarti pochi. Io ho poco più di 20 anni e ti ho amata tantissimo. Ogni giorno nuovo io ti ho cercata sempre.

Ho le braccia per abbracciarti, con le mani ti posso toccare. Se me lo lasci fare, quando mi stai sul pezzo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
1: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto in tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
2: Sì, perché adesso se costò meno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costò molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
1: Molto bene. Ok. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
20: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
21: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
20: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
0: Nel 2011, Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
22: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
1: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto un tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
2: Sì, perché adesso se costa meno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costa molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
1: Molto bene. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama, che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, beh, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Panama offre oggi uno spaccato culturale in cui sono presenti elementi dalla provenienza più eterogenea. Convivono infatti tradizioni indie, caraibiche, spagnole e legate a flussi più recenti centroeuropee, asiatiche, oltre a quelle di provenienza statunitense. La base dell'alimentazione panamense è costituita da riso, mais, pesce, frutta tropicale e pollo. Le pietanze principali sono infatti il sancocho, pollo speziato con verdure, e il ropavella, spezzatino di carne di manzo e riso. La bevanda nazionale invece è il seco, una sorta di liquore a base di canna da zucchero. Tra le bevande non alcoliche diffusi sono i chicas, succhi di frutta fresca serviti con aggiunta di latte e zucchero, e il kikeme, una mistura di latte, mais e vaniglia. A Panama si coltivano naturalmente le banane, in particolar modo diffuse attorno al lago di Gatun. Ma concentriamoci ancora sulla popolazione ed ascoltiamo la testimonianza diretta di Marco Veronese. Ciao Marco, allora cosa ne pensi dei panamensi?
1: Ciao Richard, ma guarda, io sostanzialmente ho avuto una buona impressione qui riguardo la popolazione di Panama City. Noi siamo qui da qualche giorno, per cui non è che abbiamo fatto chissà quanta amicizia e quanta esperienza, però posso notare, cioè ho potuto notare che sono persone che quando le incroci per strada ti salutano, sono cordiali, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Sono l'unica cosa che, se per i miei gusti, sono un attimino un po' troppo easy, nel senso che prendono la vita molto molto con calma. Ti faccio un esempio: ieri sono andato a fare un po' di acquisti ad un supermercato qui vicino, sono andato a comprare un po' di frutta, che tra parentesi qua c'è una frutta che è strepitosa, come mi dicevi tu, come ci hai consigliato tu prima di partire. Veramente qua bisogna farsi la scorpacciata della frutta, perché è veramente buona. E niente a che vedere di quella che abbiamo noi di importazione. Comunque niente, ero lì alla cassa, io avevo tre persone davanti, e ti dico solo che per far passare queste tre persone ci sarà voluto almeno mezz'ora. Ecco, a parte questo, che vabbè, basta prenderci l'abitudine, siamo noi forse che sbagliamo dove viviamo, che viviamo con l'orologio in mano e per i vari impegni di lavoro e quant'altro, però ecco, superato questo scoglio, mi sono trovato bene. Ripeto, persone squisite.
2: Ciao, soy Veronica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
5: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
6: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace. Mongolia 2026.
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Woken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen. Mongolia 2026.
2: La missione umanitaria di Mongolia.

0: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
1: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto un tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
2: Sì, perché adesso se costò meno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costò molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
1: Molto bene. Ok. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2002.
2: Quaderno di bitacora 2002. 2002 Longbook.
3: Proseguiamo verso Pechino. La strada migliora, ma resta comunque difficoltoso percorrerla in moto. Manca ancora qualche chilometro all'autostrada che ci accompagnerà alle porte della capitale cinese quando dobbiamo fermarci per una foratura. Il viaggio sembra interminabile. Proprio quando pensiamo di essere ormai alla fine, eccoci armati di chiavi inglesi a sostituire un pneumatico.

0: Ora via! Via fino alle porte di Pechino, fino ad incontrare una delle opere più imponenti mai realizzate sul nostro pianeta. Questa maestosa opera d'arte è la Grande Muraglia Cinese, oggi presa d'assalto da milioni di turisti ogni anno. Anche noi vogliamo unirci alla folla e compiacerci della spettacolare vista di questa monumentale costruzione. I lavori cominciarono nel III secolo avanti Cristo, per volere proprio dell'imperatore Qi Shi Huangdi, a cui si deve l'esercito di terracotta. Sulla sua lunghezza si dibatte ormai da anni e nel 2009 viene stimata intorno agli 8.800 km per soli 10 metri di larghezza. Dal 2012 però alcuni studi sostengono che la lunghezza sia addirittura di circa 21.000 km. La sua funzione doveva essere quella di difendere il territorio dall'invasione dei popoli confinanti. Noi ne percorriamo solo alcuni metri e assistiamo all'invasione di migliaia di turisti, forse proprio come un tempo avvenne con i mongoli. A Pechino ci arriviamo di notte, stanchi come al solito, ma oggi per un motivo diverso. Ci siamo concessi qualche ora da turisti. Ci resta poco tempo da trascorrere in questa città e nel continente asiatico. 18 milioni di abitanti, tra le 10 città più popolate del mondo. L'intera municipalità è grande come metà del Belgio e l'estensione della sola Pechino è poco meno delle dimensioni della regione Lazio. Visitiamo la città proibita, il centro di Pechino. Costruita tra il 1406 e il 1420, per quasi 500 anni, è stata l'abitazione degli imperatori e delle loro famiglie. Fu il centro cerimoniale e politico del governo cinese. Qui si fece la storia della Cina antica. Qui vissero i suoi imperatori fino al 1925, quando il governo della Repubblica di Cina la occupò, trasformandola in un immenso museo. Oggi è visitata ogni giorno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo particolarmente suggestivo è Piazza Tiananmen, dove invece si è fatta la storia della moderna Cina.
1: Ciao, sono Giorgia di Borgo Valsugana e anch'io ascolto Radio Moto4P, la radio senza frontiere. Radio.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Africans, i migliori successi d'Africa.
7: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
8: Africans, Africa's greatest hits.

0: dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musilia, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Mussida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggior attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026.
4: La missione umanitaria di moto.
3: Fornis le ultime notizie con Richard Hsu.
5: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando

0: inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
1: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Buongiorno, mi chiamo Bernardo Lepore, sono un sovrintendente della Polizia di Stato in servizio a Roma e sono il presidente di Moto for Peace Onlus. Ora mi trovo a Central Park, New York, e questa è l'ultima tappa della missione 2016 di Moto for Peace. Moto for Peace nasce nel 2001 con l'intenzione di unire la passione della moto e dei viaggi di un gruppo di poliziotti a delle finalità umanitarie. Questo tour, che è durato 2 mesi e è lungo circa 13.000 chilometri, è iniziato a Panama, dove abbiamo ritirato i nostri mezzi che sono arrivati in container, e da lì abbiamo percorso tutto il Centro America, Messico, penisola dello Yucatan, Belize, da lì siamo entrati negli Stati Uniti e da Miami tappa Washington, abbiamo visitato anche Toronto ed Ottawa fino a giungere qui a New York.
2: Valentino Maestrini, assistente della Polizia di Stato in forza al servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Il mio ruolo insieme all'associazione Moto for Peace è quello di punto di contatto Interpol. Interpol, l'organizzazione di polizia criminale che in questo caso ha supportato Moto for Peace per tutto ciò che riguarda lo scambio informativo con tutte le polizie, con tutte le forze dell'ordine dei paesi che sono stati toccati dal tour. Interpol in questo caso non ha curato il fatto meramente di polizia criminale, ma essendo questa una missione umanitaria si è curato del dettaglio sociale, quindi dell'importanza che hanno questo tipo di progetti nel mondo.
3: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
2: E prima di ogni viaggio che succede?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
3: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente, e grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
4: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
5: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
6: High rotation. Three current hits without interruption.
7: Le Goat.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: The All-American Half Pound, pure beef patty, lettuce, tomato.
2: We got to close it out. That's it for the Wolfman Jack Show for tonight.
3: Milioni di ragazzi pensavano fosse nero. Ogni notte metteva la loro musica preferita e non disse mai la verità. Si faceva chiamare Wolfman Jack. Anni 60. Sei un adolescente in Kansas. Casa silenziosa, tutti dormono. Hai una radio nascosta sotto il cuscino, il volume bassissimo, ma quello che senti sembra venire da un altro mondo. Chuck Berry, Little Richards, James Brown, Ray Charles, musica nera, musica che le radio locali non osano trasmettere. La voce che la presenta è profonda, ruvida, piena di anima. Sembra nera, la musica è nera, quindi il Wolfman sarà nero, giusto? Sbagliato. Il suo nome vero era Robert Weston Smith.
4: 1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up.
3: Nato a Brooklyn nel 1938, bianco, classe operaia. Ma fin da ragazzino era innamorato delle radio black, delle voci piene di ritmo, del carisma, di quella musica che non stava ferma nel corpo. E allora fece una cosa semplice, ma difficilissima. Imitò, allenò la voce, la cadenza, il tempo, lo stile. Anni passati ad ascoltare i DJ neri, anni passati a diventare qualcos'altro.

Nel 1963 nasce Wolfman Jack, non in America, ma in Messico. Una stazione radio appena oltre il confine, perché lì le regole americane non valgono. Una radio che emana 250.000 watt di potenza, 5 volte la potenza legale negli Stati Uniti. Una voce che attraversa stati interi, di notte, quando i ragazzi sono soli e pronti ad ascoltare.

0: La domanda resta: appropriazione o ammirazione? Ha guadagnato milioni con una voce che suonava nera, ma ha anche aperto porte chiuse, ha fatto ascoltare artisti ignorati dal mainstream. Entrambe le cose sono verissime. Wolfman Jack morirà nel 1995 a 57 anni. Il suo urlo si spegnerà per sempre, ma ciò che ha lasciato no. Perché in un'epoca di muri, divieti, usò una radio illegale da 250.000 watt per rompere il silenzio della segregazione. Fece innamorare i ragazzi bianchi della musica nera, fece domande, accese scintille. Non fu perfetto, non fu semplice, ma fu potente. E anzi, fu forte. Il lupo ha ululato, i ragazzi hanno ascoltato e qualcosa nel profondo è cambiato. The All American Half Pound. Pure beef patty, lettuce, tomato.
1: Going Little Rock, way down the valley.
2: You call from Little Rock, California?
1: Yeah, long distance.
2: My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
1: All we've got is you.
2: That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolf

0: Ciao, sono Alex D'Ariccione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
1: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di
2: figli. Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
4: 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome, Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
5: Buongiorno a Moto for Peace e a tutti gli amici, sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da San Luis Potosí, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. Ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa e speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
4: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.
6: La radio senza frontiere.
7: Senza frontiere.
6: Moto for Peace.
8: Sudamericano. Música latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericando.
9: Es la hora de Sudamericando.
10: It's time for Sudamericando.
11: È tempo di Sudamericando.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
10: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme. Stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici, voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?
11: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
12: 3 employees and 2 work trucks.
11: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
12: They sure are.
11: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
12: Shockingly low, huh?
11: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
12: I got it.
11: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: Let's

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo. Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto4Peace.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 15 dicembre 1984. Al primo posto in classifica sale Do They Know It's Christmas, ma sanno che è Natale? È un pezzo firmato da Midge Ure degli Ultravox e da Bob Geldof dei Bantam Rats, cantato da un gruppo di rockstar inglesi che sceglie il nome di Band Aid. Gli introiti dell'operazione infatti vanno in beneficenza per salvare i bambini africani dalla carestia che sta attanagliando il continente nero. Proprio a seguito della visione di un documentario della BBC sulla tragica situazione in Etiopia, Bob Geldof chiama l'amico Midge Ure, cantante degli Ultravox appunto, per mettere in piedi l'operazione Band Aid, che parte subito. Nonostante in quello stesso periodo Geldof fosse impegnato con la promozione del nuovo album del suo gruppo, i Bantam Rats, quando va in radio o in TV preferisce parlare del progetto Band Aid. Il 25 novembre, in meno di 24 ore, Do They Know It's Christmas viene inciso e mixato. Mentre i cantanti lo seguono, si affrettano le riprese che serviranno per montare il videoclip. Pubblicato il 3 dicembre, in una sola settimana il disco vende più di 1 milione di copie e dopo aver raggiunto oggi il primo posto in classifica ci rimane altre 5 settimane. Con 3,5 milioni di copie, Do They Know It's Christmas diventa il singolo più venduto in Inghilterra. Nella lunghissima lista di superstar presenti spiccano i nomi di Bono, Paul McCartney, Phil Collins, Sting, David Bowie, Boy George, Simon Le Bon, George Michael, Paul Weller. Nonostante il parere contrario dell'allora primo ministro Margaret Thatcher, Bob Geldof riesce a versare sul conto corrente dell'organizzazione africana gemellata con il progetto Band Aid l'intero ricavato delle vendite dei dischi, IVA inclusi. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.

0: Prepartenza, prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace. Allora, tra i ranghi del team di Moto for Peace, quest'anno c'è anche un finanziere, Giuseppe Tamburrino. Dai, parlaci di te.
1: Ciao Richard, io sono molto contento di aver preso parte a questa missione. Con il gruppo di Moto for Peace mi sono trovato bene sin dal primo momento. Persone molto simpatiche, semplici, veri professionisti nel viaggiare in tutto il mondo. Quindi per la prima volta, tra l'altro, mi sono cimentato in aspetti per me completamente nuovi. Solitamente, infatti, viaggiando a livello Europa, mi sono occupato più che altro della parte turistica. Per il futuro spero di prendere parte ad altre missioni e sono convinto che questa che ci accingiamo ad intraprendere sarà un grande successo. Ciao!
0: Pre-partenza!
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news. Quelle di Cocktail Magazine presenta Research You.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito tecnologia e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva, rivoluzionando settori come la sanità, i trasporti, l'educazione e il lavoro. Potremmo vedere macchine sempre più capaci di svolgere compiti complessi e creativi, con l'automazione che sostituirà molte mansioni ripetitive. Tuttavia, questo solleverà importanti questioni etiche e socio-economiche, come la disoccupazione tecnologica e il divario digitale. Ci sarà poi l'impatto sociale. Lavori basati sulla creatività, sull'empatia e sulla leadership saranno più richiesti. La necessità di riqualificare le competenze sarà cruciale, con governi e aziende che dovranno adattarsi a una forza lavoro in costante evoluzione.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
4: I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. And he's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssoune Dor.
5: Thank you.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: vuole umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio tanto tempo.
0: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa. Con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa. Naturalmente su Radio Moto for Peace.
16: Sono Leo, siamo dalle parti di Stoccarda in Germania e vorrei salutare tutta l'Italia.
17: In Europa, con Eutelsat.
18: Io qui a Budapest lavoro per una ditta di cosmetica.
19: Dove
20: 20
19: km
20: dal
19: Lussemburgo.
20: 20 km dal Lussemburgo.
17: 8, l'italiana nel mondo, i primati, li fa davvero.
21: Sto chiamando del Venezuela, se la segnale si riceve bene qui dal Venezuela e volevo congratularmi, grazie.
17: Rete 8 nelle Americhe, con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K.
22: Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
23: Sì, dove si trova? In Florida.
22: Sono le 2:35 qui a Chicago.
24: Rete 8 Network.
25: Italian Network.
24: L'italiana
25: Italian
24: nel mondo.
17: Rete 8 Network. L'italiana.

0: ragazzi, concludiamo anche oggi il nostro appuntamento musicale durato 4 ore e noi ci risentiremo naturalmente sabato prossimo sempre a partire dalle ore 15 su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, con il vostro amico in musica Richard Chu, un programma italo-francese con musica e curiosità, musica tra l'altro selezionata accuratamente per Weekend in Classic. E poi sempre domenica prossima alle 18:08 puntualissimi per le informazioni che ci giungono dallo spazio con questa esclusiva che si intitola appunto Via Satellite. Merci per votre écoute e buona domenica sera e buona settimana. Ciao!
1: Vous avez écouté Vive l'Italie de Richard Chu. Avete ascoltato Vive l'Italie di Richard Chu.
0: 19 un minuto primo.
2: Ora italiano.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: va ora in onda
1: il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ni hao. Questa edizione di speciale diario di bordo è realizzata in Cina, visto che abbiamo lasciato il Kirghizistan per poi raggiungere la città di Kashgar. L'ingresso in Cina non è stato semplice, sia per la tappa, da 670 km, che per le brutte strade, ma anche per i numerosi controlli e in uscita dal Kirghizistan, ma soprattutto per l'ingresso in Cina. Centinaia di chilometri in fuoristrada, fangoso con pioggia e nevischio nella prima parte, e lì i mezzi non si riconoscevano più a causa del fango, ed un secondo sterrato nella terra di nessuno tra Kirghizistan e Cina, un fuoristrada di ghiaia che permetteva di accelerare un po', ma si profilava un problema serio: la possibile chiusura della dogana cinese per 9 giorni consecutivi a causa delle festività. Accelerare un po' in più non era sufficiente, ed il timore di trovare la dogana cinese chiusa era sempre più grande. Così le motociclette hanno fatto di tutto per raggiungere quel cancello presidiato dai militari cinesi ad una velocità di 110-120 km orari. Nella parte finale di quello sterrato, però, il fondo è cambiato improvvisamente, lasciando spazio ad enormi buche, ed una di queste è stata centrata da Mehmet e da chi vi sta parlando. Mehmet è stato più fortunato di me. Io ho sfondato i paraoli anteriori con successiva perdita di olio. Mehmet, che guida una GS di 20 anni fa, non ha subito danni. Adesso trovare un Honda Service in Cina, almeno in questa zona, e che sappia riparare questo tipo di moto sarà difficile, ed il mio personale sponsor Tottene di Bassano del Grappa, devo dirvi la verità, mi manca molto. Ma la speranza è sempre ultima a morire. In questo viaggio già 2 Transalp hanno avuto lo stesso problema, quello dello spagnolo Jordi e quella di Francesco. Ma ritorniamo a parlare dell'odissea delle dogane. Ben 2 volte controlli a tutte le valigie che solitamente sono stipate all'interno di uno dei nostri 2 furgoni veicoli di sostegno, e non sono bastati. Dopo l'ennesimo controllo passaporto, patente, libretto di circolazione, misurazione della febbre ad ognuno di noi. Quel giorno eravamo partiti alle 8 da Bishkek e da mezzanotte eravamo ancora in dogana, dove un funzionario ha voluto visionare tutte le matricole motore dei mezzi, mentre nella mattinata successiva ancora verifiche ai mezzi e quindi presso la motorizzazione per revisione furgoni. Fortuna che per questa volta le moto sono state dispensate da questo ulteriore ridicolo controllo. Durante il passaggio nella terra di nessuno tra il Kirghizistan e la Cina si viaggiava ad un'altezza di 3.500 metri con una punta di 3.760. Qualcuno ha iniziato ad accusare mal di testa o senso di fastidio, ma niente di più per il momento. Questa esclusiva esperienza per molti di noi ci ha fatto riflettere sull'imminente itinerario che prevede l'attraversamento di diversi passi di oltre 4-5.000 metri. Intanto vi propongo di ascoltare un'intervista realizzata a Bishkek ad un kirghizo che parla benissimo l'italiano.
3: Grazie.
2: Qual è il tuo nome?
3: Igor Egorov, io non sono kirghizo, sono russo, vivo in Kirghizistan, nato in Kirghizistan.
2: Ah, ecco.
3: Sì, è così.
2: Però spiegaci perché parli così bene l'italiano e premettiamo che non lo ha mai studiato.
3: Perché 18 anni fa sono venuto in Italia, sapevano una parola solo buongiorno, perché è venuto a lavorare con autista da Italia a Bishkek, portavo roba. 7 anni lavoravo così, e dopo ho cominciato a lavorare come un presentante, anche adesso lavoro, questo mi occupo di questo mercato asiatico, porto roba italiana, anche in novembre faccio una presentanza, qualche ditta italiana qui in Bishkek e Astana.
2: Senti, io ho notato, anzi noi tutti abbiamo notato, che tutto quello che è italiano qui piace moltissimo.
3: Sì, noi siamo abituati da Sanremo, siamo innamorati in Italia da ricchi e poveri, pupo e tutto di questa cultura italiana, perché lingua bella, molto musicale, e noi siamo innamorati di quel parte quando era sovietico. E adesso, vedi, in Italia perché siamo innamorati di tutta roba italiana? Perché noi prima da comprare studiamo il mercato, e se noi veniamo in mercato tedesco troveremo che roba tedesca 80% è fatta in Italia, solo loro mettono il suo nome e vendono. E noi non vogliamo buttare i soldi, veniamo direttamente in Italia, troviamo un bel prezzo e un buon prodotto.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 19 giugno 1971. Al numero uno delle classifiche americane sale Tapestry, secondo album di Carole King. Nata a Brooklyn, New York, il 9 febbraio del 42, Carole King insieme al marito Jerry Goffin formano una delle coppie di autori di maggior talento di quella piccola fabbrica della musica chiamata Brill Building. Dal 1961 al 1968 Goffin e King firmano una dozzina di brani che vanno al top delle chart di tutto il mondo, frutto delle loro magiche penne. Hit come The Locomotion, cantata dalla loro colf Eva Boyd, che diventerà poi famosa con il nome d'arte di Little Eva, o Up on the Roof dei Drifters, Will You Love Me Tomorrow del Shirelles, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, portata al successo da Aretha Franklin. Alla fine degli anni 60, dopo aver divorziato da Jerry Goffin, Carole si trasferisce in California. Lì, spinta dall'amico James Taylor, trova finalmente il coraggio di cantare le canzoni che scrive. Dopo l'esperimento con il trio City, insieme al nuovo marito Charles Larkey e il chitarrista Danny Cochran, e a seguito del deludente debutto da solista, Carole, sotto l'esperta produzione di Loro Alder, nel marzo del 1971 pubblica Tapestry. È il più grande successo della sua carriera. L'album vende 13 milioni di copie solo quell'anno, vince 4 Grammy Awards e proietta la signora King nell'Olimpo della canzone d'autore americana. Tra i bellissimi brani presenti spicca You've Got a Friend, deliziosa ballad che è anche una tenera dichiarazione d'affetto in cui il tradizionale valore della coppia è sostituito dal principio dell'amicizia che trascende ogni pregiudizio, tanto che i due innamorati sanno di poter contare uno sull'altro anche senza vivere sotto lo stesso tetto. A scrivere You've Got a Friend, ricorda Carole King, è stata una delle esperienze più incredibili della vita. Si è trattata di ispirazione pura, l'ho composta al tavolo così come sgorgava dal cuore. Mi sono seduta al pianoforte e in meno di un'ora è nata una delle più belle canzoni del mio songbook. Neanche due mesi dopo, il 13 luglio del 1971, You Got a Friend va al primo posto in classifica, ma nella versione incisa da James Taylor. James Taylor ha ascoltato per la prima volta il brano, proprio dalla voce di Carole. È stato nel corso di una sera d'ottobre del 70. I due sono al Troubadour, celebre music club sulla Santa Monica Boulevard a North Hollywood. La King sta provando il pezzo al pianoforte, James al primo ascolto addirittura si commuove. La melodia è così dolce e rassicurante, il testo talmente toccante e sincero che Taylor si immedesima in quella canzone. In concerto l'emozione aumenta ancora di più. Alla fine dello show James va in camerino dall'amica e si complimenta con lei. Ancora estasiato le chiede l'autorizzazione di poter incidere lui quel pezzo. Lo farà a modo mio, dice. Niente pianoforte, solo chitarre acustiche. Detto fatto, il brano impreziosisce l'album Mulls Lies Lim and the Blue Horizon e consolida il rapporto affettivo tra i due che, come nelle favole a lieto fine, rimangono amici per tutta la vita.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2018.
4: Quaderno de bitácora 2018.
5: 2018 logbook.
6: Ed anche oggi, sabato 19 maggio, la domanda che mi sorge o che ci sorge spontanea è:
7: riusciranno i nostri eroi di Moto for Peace ad uscire fuori dall'Angola e continuare il loro viaggio?
6: Eh sì, questo se lo chiedeva proprio Dino l'altro ieri. Infatti non sono confortanti le notizie che ci giungono dall'Angola, dove il team di Moto for Peace si trova ancora incastrato per via delle pessime condizioni stradali. Ieri un'altra difficile tappa che ha messo a dura prova il team, ma anche i mezzi, che hanno affrontato ben 300 km di sterrato definito dal capo spedizione Bernardo Lepore duro. A subirne le conseguenze maggiori proprio i mezzi: si sono storti diversi cerchi delle motociclette, rotti diversi parabrezza, perso un faro di uno dei due furgoni, eccetera eccetera. Il team questa notte ha riposato a Kakola, a circa 90 km da Huambo, ed oggi dovrebbero poter raggiungere il confine con la Namibia, che dista ben oltre 600 km. Il nostro grande in bocca al lupo, ed in attesa di ulteriori novità, noi vi salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima edizione. Da Richard è tutto, buon weekend!

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4P. Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
3: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland. E qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno, Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcy, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono: Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci. I tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know what really is.

giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata, dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come ideale per le missioni di moto for peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno di bitacora 2010.
5: 2010 logbook.
6: Questa è Radio Monte Carlo, c'è sempre la musica migliore. Questa sera siamo in contatto con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace. Ciao Bernardo.
7: Ciao a tutti.
6: C'è già in Moto for Peace le motivazioni. Voi vi battete per la pace e lo fate in moto. Avete un progetto di viaggio meraviglioso. Ce lo vuoi raccontare?
7: Sì, allora la nostra è una onlus costituita da appartenenti alla Polizia di Stato italiana, carabinieri e da colleghi di alcune polizie europee. E quello che cerchiamo di fare attraverso le spedizioni motociclistiche in moto e quindi la nostra grande passione è quella di dare un contributo anche modesto per la pace, la conoscenza tra i popoli e di portare a termine delle missioni umanitarie, anche se non sono gigantesche, ma che poi vengono veramente e nel concreto sviluppate sul territorio.
6: Arrivati a Tunisi, affronterete in moto l'Africa. Esatto. Quale sarà la vostra prima tappa importante?
7: Allora, la nostra prima tappa importante è nella regione del Benishangul, in Etiopia, una zona diciamo remotissima.
6: Allora, Africa, 16.000 chilometri da Roma a Città del Capo in motocicletta, appoggiati dall'Interpol. Poi, una volta a Città del Capo, visto che ci sono i mondiali di calcio, non volete approfittarne?
7: Ecco, se noi abbiamo una tabella di marcia che non sempre riusciamo a rispettare, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, abbiamo in programma un incontro, un saluto agli atleti della nostra nazionale di calcio a Pretoria intorno al 22-23 di giugno.
6: Ecco, e dopo 16.000 chilometri cosa fate? Ritornate indietro in aereo e le moto?
7: Allora, come di consueto, le moto vengono con il furgone, perché abbiamo a seguito un furgone e poi un fuoristrada dell'Interpol che ci segue, e tutti questi mezzi vengono stivati in un container e rispediti in Italia.
6: Ok, loro ritorno via mare, voi via volo. È una bella iniziativa di Moto for Peace. Abbiamo parlato con il presidente Bernardo Lepore. Il ride solidale si chiama Africa 16.000. In partenza quando esattamente?
7: Allora, conferenza stampa il 6 di maggio e partenza dal porto di Salerno il giorno 7.
6: Grazie Bernardo e buon viaggio.
7: Grazie a voi, arrivederci.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 10 km/h, sanzione da 41 a 168 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissie Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissie Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissie, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Fondo stradale sempre ottimo, carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

0: Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere.
1: Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa'tra.
2: Chao, soy Verónica Marcos. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
3: Le colonne sonore più belle di sempre. Solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi, ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì.
0: Ma dai quei tempi. Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Lo sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo: il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole 3 agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti

0: e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e ha la sua redazione principale a New York. Le notizie dell'Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi infine c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata e impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO. Le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei, con l'obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea, altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE, ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa, e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui. Sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti. Ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian, 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania, 5,4 milioni. Le Monde in Francia, 4 milioni. BBC, 3,7 milioni. CNN, 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? No, manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
4: Thank you.

0: life. Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zeneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul caso.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, miliardari, filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione.

pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Vi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Vi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente.

le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Java Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazzi e ragazzi, temo, anzi sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente e immensamente sul cazzo, e anche voi credo le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state

0: Mary Searing on Radio Moda for Peace with a new edition of Maxi Mega Mix.
1: Mongolia 2026,
2: la missione umanitaria di Moto
1: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
4: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
3: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene per voi ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
17: Radio Tanto Tempo Fa. radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

allergiche potrebbero fra breve venire curate a son di musica. Ritmo, melodie, armonie, suoni musicali, secondo una nuova serie di ricerche, influenzano più decisamente di quanto sinora ritenuta la funzionalità del cervello, al punto, in casi specifici, da avere effetti tangibili sulle dimensioni della materia grigia. La misura del cervelletto, ad esempio, secondo i risultati di uno studio condotto al Medical Center di Boston, è più grande nei musicisti, guarda un po', nelle persone allenate sin da giovanissime alla comprensione dallo studio della musica classica soprattutto. Confrontando le dimensioni del cervelletto di 32 musicisti con quelle di 24 uomini della stessa età e capacità neurologiche ma non allenate ad esercizi musicali, gli studiosi hanno scoperto un 5% di volume in più nel cervelletto degli artisti. Questa è la cosa strana. È un dato sorprendente, ha osservato l'autore dell'indagine, che dimostra come la struttura si adatta e forma intorno ad una pratica musicale iniziata precedentemente. I musicisti non sono nati con queste differenze nelle dimensioni. Secondo Mark Jude Trump, neurobiologico di Harvard, la musica è biologicamente parte della vita umana, così come lo è da un punto di vista artistico.

0: Rete 8 Network via satellite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
3: Solo

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Siamo alla penultima tappa del nostro lungo giro. Ci sono 450 km per Ottawa. Il tempo non è sicuramente dei migliori, però con la comoda autostrada dovremmo arrivare per le 21, se tutto va ok.
3: Le previsioni meteo che indicavano pioggia sono state pienamente rispettate. Percorriamo i chilometri che ci separano da Ottawa in Ontario sotto una pioggia che non accenna a diminuire e ci darà tregua solo il giorno successivo. Il sole splende, ma il freddo continua a farsi sentire. Incontriamo il comandante della polizia locale. Scambio di doni e foto di rito. Infine, prima di tornare in albergo, decidiamo di fare una sosta presso la banca del cibo di Ottawa. Per noi la prossima sarà l'ultima tappa. Abbiamo cibo in abbondanza e così ne doniamo a loro diversi bancali che andranno a sostenere i senza tetto della città.

è il momento di affrontare l'ultima tappa di questo lungo viaggio. Lasciamo Ottawa, capitale del Canada, a sud-est della provincia dell'Ontario. Il cielo è parzialmente nuvoloso quando ci mettiamo in marcia verso New York. Dovremo percorrere 700 chilometri, ma questo non ci preoccupa affatto. Le strade sono perfette, il traffico è scarso e ben regolato. È l'ultima tappa ed è inevitabile che il pensiero sia rivolto alle nostre famiglie che ci aspettano a casa.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: I was riding on the Mayflower when I thought I spied some lead.
2: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.
3: Parlare oggi di lyric video non sorprende più nessuno. Testi che scorrono sullo schermo, parole che rimbalzano a tempo di musica, karaoke digitali, mascherati da videoclip. YouTube ne è pieno, ufficiali, amatoriali, minimalisti o iperprodotti. È un linguaggio ormai acquisito, normale, quasi invisibile. Proviamo a fare un salto indietro. Torniamo in un'epoca in cui la parola video non viveva ancora di vita propria, in cui la musica passava dalle radio, dai giradischi, dalle mani che abbassavano una puntina su un disco con un piccolo gesto solenne.

Siamo nel 1965, Bob Dylan ha 24 anni e ha già cambiato pelle più volte di quanti molti artisti non riescono a fare in un'intera carriera. Pubblica Bringing It All Back Home, un disco che è una frattura netta tra una parte folk elettrico, dall'altro testi che sembrano flussi di coscienza, telegrammi poetici e slogan criptici. Dentro quel disco c'è una canzone che corre come un treno senza fermate. Si intitola Subterranean Homesick Blues. Le parole non si cantano, si sputano. Non si seguono, ti inseguono. E poi c'è quel filmato. Non è un videoclip normale, non ancora un filmato vero e proprio. Un bianco e nero, molto sgranato. Un vicolo del Greenwich Village. Mattoni a vista, scale antincendio. Sacchi dell'immondizia catastati come comparse involontarie. Insomma, l'America urbana prima che diventasse mito patinato. La macchina da presa è ferma. Davanti c'è Bob Dylan, non canta, non muove le labbra, sfoglia solo dei cartelli, uno dopo l'altro. Cartone grezzo, scritte fatte a mano, errori voluti, parole sbagliate apposta. Look out, Sussed, don't follow the leaders. I cartelli cadono a terra come foglie secche. La canzone va avanti, il testo è lì, visibile, anticipato e a volte anche in ritardo. È una specie di karaoke primordiale, ma nessuno lo chiama così. È qualcosa che non ha ancora un nome. Sul fondo, quasi fuori campo, compare un uomo che parla con un altro uomo. È Allen Ginsberg, il poeta beat, come se la poesia fosse sempre stata lì in strada, dietro le canzoni.

La scena dura pochi minuti, ma dentro quei minuti c'è una rivoluzione silenziosa. Bob Dylan non sta interpretando la sua canzone, la sta smontando. Sta dicendo: le parole contano abbastanza, ma possono stare anche da sole. Non ho bisogno di cantarle. Posso mostrarle, posso farle cadere, posso farle sbagliare. In un'epoca in cui l'immagine serviva a rendere l'artista più grande, più eroico, Bob Dylan fa l'opposto. Resta fermo, quasi goffo, lascia che siano i cartelli a parlare. Insomma, un gesto semplice ma radicale. Oggi diremmo era avanti, ma forse è più giusto dire era altrove. Quel vicolo del Greenwich Village non è solo una location, è una dichiarazione di poetica. La strada come palcoscenico, il testo come oggetto fisico, la musica come qualcosa che può esistere anche senza la voce che la produce. Insomma, un proto lyric video, un anti video, un pezzo di futuro infilato di nascosto nel 1965. E mentre i cartelli cadono a terra uno dopo l'altro, sembra quasi di sentire Bob Dylan che ci strizza l'occhio attraverso il tempo, come a dire: guardate che non sto giocando, sto solo mostrando cosa verrà. Oggi scorriamo testi sullo schermo senza pensarci. Allora qualcuno li lasciava cadere in un vicolo sporco di New York, e a distanza di 60 anni quelle parole sono ancora lì, stampate nella memoria come cartelli al vento.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

ora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola. Ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
4: È un magazine informativo. È Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Lockdown. Ecco come censuravano i social. Lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.